0: Sweet Dreams. Sì, a te cuta di un video di un cranio e di Ashek! Fereghel, fereghel! Yom, yom, yom, yom, yom!
1: Are you sure you're ready for this?